0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: In casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti.

0: a Barbara d'estate, che vi pare? Aspettate.
1: Per carità, ragazze, non mi fate più far triste figura.
2: E che pretendere sei?
1: Nulla, ma mi pare che un pochino di dolcezza.

pietà, la celeste beltà negli occhi vostri, la piaga aprile nostri, cui rimediar può solo il balsamo d'amore. Un solo istante, il cor riaprite a me, a sui dolci,

0: la salia da ridere, si può che son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due, non sarà nulla. Oh, vieni, vieni, fanciulla, e dimmi un poco dove sono e che fanno i tuoi padrione.
1: Le povere buffone stanno nel giardinetto ad allenarsi con l'aria e con le mosche, aver perso gli amanti.
0: E come credi?

0: Caldetta anziché no.
1: Che sono gli arbocenti?
2: Certo, certo, sono belli.

0: purundum, io parlando di qua troppi non sarei man se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere di indorrargli la pilla.
1: Stelle! C'è se la forse alle dosinghe tue, ma se io potessi sospettarlo soltanto.
0: È sempre bene il sospettare un poco in questo mondo.
1: E terminei, favella, a fuoco lento non mi far qui morire. Ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prove di suo

0: mia, se sarete buono vi tornerò l'antico calma. Udite, fior di Reggia Guglielmo si conserva fede. E Dolabella, infedele a voi fu.
1: Vermia vergogna!
0: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un piccio calcolo, non pago per darmi, se facciamo trama. Tu vedi, amico, che un poco di più merda.
1: Anch'io glielo dico.
0: Intanto mi darete 50 cecchinetti.
1: Oh, volentieri,
0: prima però di pagarlo, che facciamo?

0: cancero il congelo, se lo lascian passar, ve ne non voglio, questo è un po'.
1: Bravissimo, Maria Casta, un

0: Poveretto me, cosa hai veduto? Cosa hai sentito mai?
1: Per chiarità silenzio,
0: pelare la barba, graffiare la pelle, e da me quelle corre entro le stelle. Fu quella fior di Ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, ricona, assassina, furfanta, ladra, cagna.
2: Lasciamolo sfogarne, e dov'è?
0: Chi? La tua fior di Ligi.
1: La mia fior di Fior di diavolo, che scocci lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa, un poco di più per me.
2: Cessa, cessa di tormentarmi,
1: per una via piuttosto studiandi castigare sonoramente.
2: Io so quale.
1: Sposarle, vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno,
2: quell'estate c'è l'invino eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altro che faranno se ciò far queste?
1: In fondo voi le amate queste vostre cornacchie spennacchiate.
0: Oh, purtroppo!
2: Purtroppo! E ben pigliatele come le sono. Natura non poteva far l'eccezione, il privilegio di creare due donne l'altra basta per i vostri bei usi. In ogni cosa ci vuol filosofia.